tue moche. Se vuoi mas gora padne, reca vuschio. To morio rybo, jedne, ne zmiejo.